kanti imali bese uyazibalele 4 5 6 9 yabachame. Ingozi, fithi ingozi.